Robina ho, Kobina e, Sokobina e, Kobina, Sokobina e, Hopa, Hopa, Sokobina e, Hopa, Kobina, Sokobina e, Hopa, Kobina, Sokobina o, Hopa, Sokobina, but Sokobina e, Hopa, Sokobina, but Sokobina e.